0: mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti Combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Sono Scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
2: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fa, re, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola,
5: gli Scombriccolati del mattino.

0: hai suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, dai laghi, ciao!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma che storia triste, alzarsi alle 5. Stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
2: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Un daino dice un altro daino: giochiamo a nascondaino? Dai, no.
2: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura, ascolto i messaggi degli Scombriccolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
3: In arrivo sugli Scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.
7: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
8: Play One.
7: Mi raccomando, non farle aspettare.
8: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno ragazzi!
2: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi! Ciao, Matteo da Milano!
3: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
0: Gli scombriccolati del mattino.

0: con Bricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno con Bricola e un elicottero, grazie Gianluigi Brescia.
2: Boys, boys, boys, Patrizio fa la pizza. Boys, boys, boys, lava tutta per me. Monello.
3: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh, ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
4: Gli scombricolati del mattino. Let's go.

Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: Scombriccoli, se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno a tutti da Pietro Iverso. Dai che venerdì, ah no, è giovedì. Viva le donne nude!
2: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra. Alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi. Per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max!

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: La combriccola,
2: la combriccola,
1: la combriccola
3: di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
4: Oh.

0: things that I've got.
1: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
2: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
3: Scombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombriccolati del mattino.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sono le 6. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è Rume?
3: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
4: Mamma mia ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
5: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Paterumano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola.
8: Di Radio Number One.
9: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Allora, mi perdoni, no, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Qual è tutta questa confidenza? A chi scombricolati? Ma mi ha capito, mia, scombricolati. A me.
2: Brutto Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me, dai, c'è tutto caldo qui, ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Moneso, ti aspetto.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Leroy.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
2: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!
3: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao Anonimo da Los Angeles.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Bea Fioi, sono Ambretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo putei, anche innamorai, via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
2: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli Scombriccolati del Mattino.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
0: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di giovedì continuerà ad apportare dell'instabilità sulle regioni del centro-nord. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Non si esclude la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Temperature massime che subiranno un brusco calo con valori al nord non superiori ai 20-24 gradi. Temperature al centro Italia intorno ai 24-28 gradi. Al sud qualche pioggia in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia, temperature in lieve calo da ovest con massime tra i 32 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombriccolati del Mattino.
1: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
2: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao Elena da Bergamo.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
2: Ciao scombricolati. Sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ambla stanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu. Number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
2: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori. Anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
3: Number one. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: era il 2001 quando Jennifer Lopez ci regalava questa bellissima canzone, una grande canzone di Radio Number One che abbiamo riascoltato questa mattina, dove ci teneva a sottolineare che nonostante i soldi, il successo e nonostante il fatto che fosse diventata una diva, lei è comunque sempre una ragazza del block, una ragazza del quartiere. I block sono i quartieri newyorkesi, no? E lei è cresciuta nel Bronx e quindi insomma ci teneva a rivendicare le sue origini. Sì, sono Jennifer on the block, io sono Manu from Villa Pizzone, Milano.
1: Oh.
0: Io

0: di accostamenti straordinari e trovo che siano tutti fuori di testa come dei balconi. Solo io riesco a fare delle cose molto buone come le ultime mie creazioni.
1: Le sue creazioni.
0: Come zucchero filato e sardine, che è una nuvola di zucchero filato con un cuore di Sabrina del Cantabrico e una spolverata di cacao andato male.
1: Caspita, fantastico. Da assaggiare
0: sì. Assolutamente. Poi abbiamo il tiramisù gorgonzola e fravole al posto del si mette il gorgonzola con una punta di pepe di maledetto, che è una cosa molto buona. Poi abbiamo questo mille foglie al tonne torrone, è una sfoglia caramellata, crema di torrone e tonno sott'olio selezionato. La sorpresa è che c'è anche ogni tanto il coperchio della scatola di tonno.
1: È fantastico.
0: Esatto. Ma soprattutto stiamo lottando con la Liguria.
2: Perché, la Liguria?
0: Perché
2: Liguria.
0: Per Natale facciamo il panettone al pesto e canditi. Un impasto soffice, il basilico coi pinoli parmigiano e dentro i canditi d'arancia e poi a sorpresa un genovese ogni tanto.
1: Avete 105 giorni per pensarci.
0: 105
1: giorni. Al Natale.
0: 105 giorni. Già sta rompendo le balle con il Natale. Non lo sopporto più. Vabbè.
2: Comunque volevo dire grazie maestro, grazie per il suo fondamentale contributo. Volevo dire che mi sta un po' venendo il voltastomaco così.
1: Chissà come mai.
2: Devo ancora fare colazione stamattina.

0: nostro ascoltatore, mentre stava sentendo questa canzone di Ligabue che si chiama Qualcosa per te, ha scritto bellissima canzone, vero? Vero.
1: Jingle bell.
2: Allora Manu, io chiedo soccorso a te. Perché è successo che abbiamo parlato per qualsiasi motivo, non so perché, Iginio ha parlato di panettone.
0: Sì, questo
2: ha cominciato a dire mancano 5 giorni a Natale.
3: 105 giorni e 15 ore.
2: Non ti sopporto più.
3: Ma no, nel senso avete tempo per prepararlo.
2: Ma cosa vuoi preparare?
3: Non c'è una scaletta Bublé da qualche parte?
2: Sì, arriva.
3: Lo suoniamo?
2: Adesso.
0: Arriva adesso.
2: Glielo metto subito.
0: Sto cercando.

0: Per chiudere la combriccola di oggi, io e Padrovano felicissimi.
1: Come nella vita è meravigliosa. Buon Natale!
0: Sì, Sergio Nero, pieno nero.
2: Cioè il 6 allora,
1: è già Grinch,
2: 10 settembre, porca miseria.
0: 10 settembre. Sì, oh. Sì, sì. Grazie, grazie Padrovano. Buon Natale, Happy Christmas.
1: Grazie al nostro Grinch, al nostro Sergio Sirons.
2: E grazie a tutti e due, ma soprattutto a Manuela Doriani.
0: Animo, a domani, ciao.
2: Ciao.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: La memoria è strana, ricorda quello che le converrebbe dimenticare.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola quando vuoi.
6: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.
8: They say I come back.

0: sono le 10 e un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della Procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
1: Ma grazie, grazie della presentazione. 4 minuti dopo le 10, buon giovedì 10.

0: piacere.
1: Esatto.
0: Si chiama così, no? Giusto? Ha cambiato nome oggi.
1: Alfonsino.
0: La nostra Alfonsino. Voce. La nostra voce ufficiale.
1: Chissà se si chiama Alfonso veramente.
0: No, cioè. Sarebbe una coincidenza incredibile. Allora,
1: pazzesca, sì.
0: Pioggia al nord, anche qualche problemino purtroppo in molte città, qualche fiume a rischio esondazione, però questo fresco, dopo il grande caldo dell'estate, un pochettino ci fa piacere, no?
1: Per forza, insomma. Vabbè, ma non parleremo, perché sennò tutti i giorni iniziamo parlando del tempo e dicono cosa fanno questi due?
0: Parleremo del tempo.
1: Sì, ma più avanti, dai. Oh, rimanete con noi, perché invece tra poco vi portiamo subito negli Stati Uniti d'America, dove c'è stata una promessa elettorale che magari piacerebbe anche a voi ricevere. Ma intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora, la notizia che ha fatto il giro del mondo, naturalmente anche perché tutti gli occhi erano puntati sui capelli, sul discorso di Donald Trump, anche se i capelli hanno cambiato di nuovo colore, sono tornati all'originale, evidentemente insomma qualcuno gli ha detto dai, vabbè Donald, quel colore lì castano non va bene. E quindi Donald Trump ieri sera ha fatto una promessa, devo dire molto molto impegnativa agli americani, cioè ha detto: se vinciamo le elezioni di midterm darò $5,000 a ogni americano.
1: Facile, voglio dire, ma che promessa è? Si chiama quasi voto di scambio. Io se mi voti ti faccio un favore, ti pago. Certo. Insomma, però voglio dire davvero in grandissimo stile, nemmeno nascosto. Questo perché? Perché i sondaggi per le elezioni di mid term, che sono queste elezioni di metà mandato, che è una cosa molto americana, noi in Italia non abbiamo questo tipo di elezioni, i sondaggi sono sfavorevoli, e allora lui fa la cosa che non solo lui, tanti politici nel mondo hanno fatto, fanno promesse. Lui ha proprio parlato di questo dividendo per tutti gli adulti americani, quindi $5,000, un piccolo premietto.
0: Sì, un piccolo premietto che però non basterebbe di sicuro, diciamo, agli americani per risolvere i tantissimi problemi che hanno. E il presidente tra l'altro ha definito in questo discorso, attenzione che non è stato esattamente breve, è durato 1 ora e 45 minuti, è stato un vero e proprio show, ha definito ripetutamente comunisti i candidati in corsa per il Partito Democratico, affermando che distruggeranno il paese. Quindi non ha fatto, diciamo, solo la promessa di $5,000 a ogni americano, anche elencato le cose, i problemi a cui andranno incontro se non lo rivoteranno. Se perdiamo, e infatti aggiunto, perderete la frontiera, i tagli alle tasse, la sicurezza. E questi sono, diciamo, i punti su cui ha fatto leva in questo lunghissimo discorso.
1: Ma sai, ma fino a qui, voglio dire, ci sta, no? È il Trump, voglio dire, che spara sugli avversari, ma questo, ripeto, lo fanno anche altri, però questa promessa così chiara, limpida, io non so nemmeno se la legge americana accetti il fatto di promettere dei soldi in cambio del voto. Sai che non lo so. Cioè, in Italia, per esempio, non si può fare. Tu non puoi dire dammi, io ti do, non lo so, €2,000 se tu mi dai il voto. Non
0: allora,
1: so.
0: Poi tra l'altro, diciamo che durante questo discorso, poi ci torniamo tra poco, Trump ha deriso anche moltissimi avversari. Il pubblico pare che abbia riso molto anche quando, e applaudito, quando Trump ha suggerito di chiamare il New Mexico New America, oppure lo stretto di Hormuz stretto di Trump. Questo per dirvi, no?
1: C'è questa mania della geografia che vuole cambiare nome.
0: Vuole cambiare nome a tutti i paesi del mondo, chissà, forse anche l'Italia.

0: Caitlin Jozan, Don't Wanna Miss You. Allora, stavamo parlando qui negli spacca notizie su Radio Number One del discorso per le prossime elezioni del midterm di Donald Trump, che ha fatto un vero e proprio show, un'ora e 45 minuti di discorso agli americani, durante il quale appunto ha promesso, nel caso dovesse essere rieletto, solo in quel caso, $5,000 a ogni americano. Tra l'altro, la parte, diciamo, più, se c'è stata, simpatica di questo discorso è quella che è stata soprannominata The Wave, cioè lui ha alternato discorsi istituzionali ad altri in cui ha raccontato degli aneddoti che non c'entravano niente, no? Per fare un po' di ispirare un po' di simpatia. A un certo punto ha detto: se nel caso doveste scoprire che non sono più in grado di tornare al punto iniziale, allora vorrà dire che sono andato. Secondo me è tutto studiato a tavolino,
1: ma
0: chiaramente.
1: Sì,
0: sono
1: anche tecniche di comunicazione, metti poche cose importanti dentro un gran casino e le lasci lì. Comunque voglio dire, $5,000 non sono nemmeno poi così pochi. Ad esempio, per uno non così interessato alla politica, secondo me anche in Italia, se tu gli offrissi €5,000 per votarlo, secondo te la gente in Italia lo voterebbero? Secondo me molta gente li vota. Cioè,
0: secondo me no, perché $5,000 cosa sono? 4,000 euro. Qualcosa, vabbè, euro, 4,000 euro, un po' di meno. Vabbè, non è che ti risolve i problemi della vita.
1: No, però prendi subito 4,000 euro e dici, vabbè,
0: ma capito. Però se poi questo qua fa danni per l'eternità, cioè poi è difficile tornare indietro, voglio dire, una volta che hai finito i $5,000.
1: Vero.
0: Allora, tra l'altro, attenzione, perché Trump ha avuto difficoltà a riempire tutte le sedie dello stadio, c'erano diversi posti vuoti, nonostante lui avesse già, voglio dire, ampiamente pubblicizzato il fatto che sarebbe stato in quell'arena. Allora, la domanda che vi facciamo è proprio questa: a voi basterebbe una promessa del genere per votare un personaggio politico? Cioè, se arrivasse uno qualunque di quelli che abbiamo in Italia a dirvi: se mi votate vi darò €5,000, ogni italiano daremo €5,000, accettereste sì o no?
1: Secondo me sì.

0: Disco.
1: Italo Disco, The Colors, la musica di Radio Number One e gli Spacca Notizie. Allora, tra poco, tra l'altro, torniamo con tanti messaggi che avete mandato su questa promessa elettorale di Donald Trump, che ha promesso $5,000 a ogni americano se lo voteranno. Ecco, vi abbiamo chiesto, ma voi votereste un personaggio politico in cambio di soldi?
2: Ma come si potrebbe credere a una promessa del genere? Solo un puro allocco ci cascherebbe, viste le situazioni che abbiamo in Italia. Buongiorno Fabiana, Claudio, Wendy, Besitos.
3: Ma dovete essere onesti però, onesti fino in fondo, proviamo.
1: Dai, ci torniamo tra poco qui su Radio Number One.
4: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
5: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
5: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, buon giovedì 10 settembre. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Allora, stiamo parlando della promessa elettorale di Trump. Voi votereste qualcuno in cambio di soldi? Fatecelo sapere.

0: Funk, Francesco Gabbani, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stiamo parlando di questa promessa elettorale, a dire il vero è giusto, come dicono molti ascoltatori, non è la prima volta che un candidato, diciamo, promette una cifra nella busta paga o, diciamo, nelle tasche degli italiani, cifre che poi si vedono raramente. Lui ha promesso $5,000 a ogni americano, aggiungendo poi un sacco di altre cose che gli americani rischierebbero di perdere nel caso non lo votassero. Quindi noi vi abbiamo chiesto, voi votereste qualcuno in Italia in cambio di soldi, ma insomma di una cifra comunque abbastanza importante,
1: sì,
0: no?
1: Non gli €80 di Renzi, no, che no. Qualcuno pur ricorda giustamente come promessa elettorale, ma che se sono facciamo 5.000 euro, sono una
0: 5.000
1: cosa
0: euro, dai, più o meno 5.000 euro.
1: Sì,
0: sentiamo.
2: Sì. Non accetterei mai né 5.000 né 10.000 né 50.000, perché se una persona per avere dei voti pensa di poter comprare gli altri, non è votabile dal mio punto di vista, perché è scorretto e io non sono una persona ricattabile. E mi auguro che questo discorso lo facciano anche tanti americani e italiani. Ciao Bruno da Barallocombia.
0: Ciao Bruno.
1: Ma in quella risata lì finale non so se ci credi tanto.
0: Insomma, no, poi tra l'altro ci sono arrivati dei messaggi su di persone che hanno a che fare magari per lavoro con americani, sai, arrivano, sì, tanti turisti con i quali magari a volte butti lì, no, una battuta e ti fanno capire, come ha detto la nostra amica Laura, ti fanno arrivare dei discorsi allucinanti.
3: Ma io credo semplicemente che lui voglia restituire agli americani i danni che gli ha creato e sa benissimo che se perde saranno guai, perché comunque ne ha combinate davvero tante. Ciao Lello da Desenzano.
0: Ciao Lello.
1: Tra l'altro, tecnicamente in queste elezioni non è che tu voti per Trump, voti per i vari candidati repubblicani, quindi non è che si mette Trump sulla scheda, quindi è anche un passaggio un po' più complicato.
0: Sì, candidati repubblicani che secondo me non appoggiano più neanche la politica di Trump.
4: Ciao. Certo che qua in Italia funziona già così. Gli immigrati in cambio del voto al campo largo, praticamente in cambio di un voto loro hanno i giudici che li buttano fuori quando combinano pasticci, anche tipo quello che è successo alla ragazzina.
0: No, ma... in che senso? Sì. Cioè, non ho capito, perché qua stiamo parlando.
1: Diciamo che è un discorso un po' più ampio. La promessa elettorale vale per tutte le parti politiche.
0: Assolutamente.
1: Non è che siamo qui a dire destra e sinistra. In questo caso sono proprio soldi. È per quello che fa un po' senso, no?
0: Comunque, secondo me, il fatto che non sia andata Melania, perché mi risulta che lei non ci fosse, sai che di solito accompagna, diciamo, no, nelle apparizioni pubbliche importanti, lei fa un po' d'ago della bilancia, perché rispetto a lui, insomma, di poco, ma ha qualche gradimento in più sul pubblico, ma ha deciso di non accompagnare Donald Trump. Vediamo, dai, perché sono arrivati tantissimi messaggi, ci torniamo tra poco per chiudere questo argomento.

0: Jungle, The Weave, la musica di Radio Number One. Siete negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando della promessa elettorale del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, che in caso di diciamo vittoria del partito repubblicano, lui ha detto, tra l'altro, fate finta che sulle schede elettorali ci sia io. Non so,
1: vero,
0: che,
1: vero,
0: so se questa sia, diciamo, una, come dire, una proposta vincente o meno, ma credo che la proposta di dare a ogni cittadino americano, no, $5,000, perché alla fine, sì, insomma, è come se fosse un atto di fiducia nella sua politica, secondo me va a premiare anche i disillusi, perché sai, le persone che dicono tanto comunque non cambierebbe niente, ci hanno comunque fregati, almeno ci portiamo a casa $5,000,
1: anche
0: sai,
1: questo
0: voglio
1: può
0: dire.
1: Essere un ragionamento che potrebbe essere ripreso anche in Italia, secondo me, da qualcuno.
0: Assolutamente, tanto uno dice tanto cosa cambia, nulla, almeno portiamo a casa un po' di soldi. Vi abbiamo chiesto se voi votereste, in molti hanno detto che insomma in Italia è già stato fatto con il reddito di cittadinanza,
1: anche,
0: no?
1: Sì,
0: per
1: sì,
0: prendere,
1: sì, sì,
0: voti. E voi votereste qualcuno in cambio di soldi?
2: Ciao Matteo da Busto, io li accetterei subito, anche perché poi quando li voti fanno comunque i loro interessi, quello, vedi, che vogliono, non quello che hanno promesso prima, quindi prendiamoci i soldi e va bene così. Ciao.
0: Ma ragazzi, però un po' di, no, ci vuole, vabbè, un po' di,
1: beh, però non è stato,
3: ciao,
1: premiato,
3: ragazzi, ma non bisogna mica sorprendersi, in Italia c'è già stato esattamente quello che hanno fatto con il reddito di cittadinanza.
0: Mm-hmm.
3: Identica cosa hanno promesso, poi per carità qualcuno hanno anche dato a, hanno dato anche a chi assolutamente non aveva diritto. Mm-hmm. Però è così. Ciao a tutti, Enrico da Cuneo.
1: Cioè, quindi
3: ciao,
1: niente, Enrico da Cuneo. Niente di nuovo, mi sembra di capire, anche dal punto di vista di Trump.
0: No, no, beh, decisamente no. Anzi, ti dico, secondo me lui, non so se è stata sua l'idea, il fatto comunque che sa benissimo che ci sono tantissime persone scontente, cioè tu così puoi anche andare a prendere, sì, le tantissime persone scontente e disilluse. Come, come fai a far votare le persone disilluse il tuo partito?
1: Le paghi.
0: Le paghi, esatto.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Beh, non è molto diverso da quello che hanno fatto i 5 Stelle.
0: Ecco,
4: si sono comprati i voti con il reddito di cittadinanza. Non c'è molta differenza. Tac. Ciao, bene, stabile Franca.
1: Va bene, dai. Comunque, va grande, vabbè, successo questo argomento. Vi vediamo molto,
0: sì,
1: attenti ai soldi e alla politica. Ci torneremo,
0: sì, però,
1: dai,
0: insomma, dovremmo pensare anche un po' a lungo termine, dai. Che poi i soldi finiscono, mentre i politici che fanno magari dei danni rimangono lì per parecchi anni. Bisogna pensarci. Allora, state lì, perché tra poco su Radio Number One in arrivo c'è una grande canzone.
5: Gli Spacca Notizie.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
10: Donghia Stefano.
11: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
9: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: E
5: se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Male per la squadra nera-azzurra e bene per la squadra di José Zero Titoli di Mourinho. Però questa sera c'è il grande debutto del Como con il Lipsia.
1: E attenzione, allora prima gioca anche la Roma alle 18.45. Attenzione, certo. Perché l'Inter ha perso, Napoli ha perso. Vediamo,
0: se vince il Como, ragazzi, apoteosi.
1: Vediamo che cosa fa la Roma, ma ci sono anche alcune possibilità che, insomma, che il Como possa essere l'unica squadra a vincere. Gliela tiriamo, facciamone in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo a Fabregas e a tutta questa squadra incredibile che ha messo su in piedi con la dirigenza. Eccola qua, vedi che è arrivata Peggy Goo con Aira Star.

0: mentre Fabiana e Claudio vi danno appuntamento a domani mattina alle 10, no?
1: Con gli spacchi notizie, certo, e chiudiamo questa fantastica settimana insieme.
0: Bene!
1: Troppo? Un po' di meno?
0: Un po' meno, dai.
1: Chiuderemo questa bellissima settimana. Che va bene, dai. Avremo un ospite anche domani, intelligenza artificiale,
0: certo.
1: Ragazzi.
0: Tutti i giorni avremo un ospite. Più o meno, sì. Domani.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è

0: Radio Number One Luna in punto. Subito le notizie e poi c'è One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina. Allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
6: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri del presidente americano. E il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
5: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18:45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
7: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
10: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto oggi a ritocca dal Vise Salerno.
10: A ritocca a me, buongiorno, buon pomeriggio e buon pranzo a tutti quanti voi amici di One Match. Come stai, zio?
0: Molto bene, questo diciamo momento un po' rinfrescante della nottata mi ha riportato dei fasti da ventenne.
10: Ah dai, bene, bene, bene, quindi significa che non hai dolori?
0: No, l'artrite stranamente stamattina si è fatta sentire, infatti mi chiedo come mai, vabbè.
10: Ma allora, scusami, oggi facciamo One Match artrite sì o artrite no? Cioè mi sembra la cosa più ovvia da fare.
0: A pensarci prima poteva essere invece sempre con A inizia, il match.
10: Ma è un po' diverso, un po' diverso.
0: È un'altra cosetta. Allora direi di partire subito con la musica, poi vi sveliamo il resto, c'è Animal!
11: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Animal Cat's Eye su Radio Number One. One Match è appena iniziato. One Match è soltanto ai nastri di partenza. Zio Nasty, Alvise Salerno, pronti per partire con questa sfida che oggi riguarda un argomento su cui io e te non siamo mai stati praticamente in accordo, già nella vita reale.
1: Ed è soprattutto un argomento di un'attualità imbarazzante, perché è proprio notizia di oggi o di ieri che questo ingegnere tra i più importanti al mondo, che ha sviluppato delle intelligenze artificiali, mettiamola così, poi nei dettagli, certo. Tecnicamente non c'entriamo, si è licenziato dicendo che entro la fine dell'anno prossimo si arriverà a dei risultati pericolosissimi per quanto si sta evolvendo questa intelligenza artificiale.
0: E non soltanto, perché poi ha anche detto che entro 10 anni queste intelligenze artificiali si evolveranno così tanto addirittura da eliminarci tutti quanti, tipo Terminator, sta diventando la vita reale.
1: Tanti film di fantascienza e effettivamente fanno un po' la fotografia futuristica apocalittica.
0: Sì,
1: vedremo un pochettino. Tanto sta che oggi il match è proprio questo: intelligenza artificiale, sì o no? E poi potremmo amplificare opportunità oppure problema? Questo è un pochettino discutere.
0: In tutti e due i casi io ho la mia posizione.
1: E allora sentiamo qual è la posizione di Alvise.
2: All'angolo di destra!
0: Ah, mi hai messo a destra, quindi quelli che non vogliono l'intelligenza artificiale stanno a destra, perché no, io non voglio l'intelligenza artificiale, questa è la mia posizione, o perlomeno vogliamo cercare di essere un po' di centrodestra.
1: Oggi o destra o sinistra, oggi non puoi essere.
0: Niente moderazione. Allora, assolutamente no, intelligenza artificiale per quanto mi riguarda è un problema, soprattutto se consideriamo il mondo dell'arte, dello spettacolo, della musica, e purtroppo l'intelligenza artificiale sta rendendo tutto quanto molto molto finto, molto plasticoso, e per quanto mi riguarda nella mia vita preferisco sempre avere quel grammo di verità che mi permette di vivere tutto quanto al meglio. Questa è la mia posizione.
1: Va bene, invece la mia è tutt'altra cosa.
2: All'angolo di sinistra!
1: Io mi schiero per il sì, perché secondo me l'intelligenza artificiale è una nuova tecnologia, non un nemico, è uno strumento da usare, un po' come quando è uscita la calcolatrice, tutti quanti ma a memoria poi non possiamo più fare i calcoli, sì ho capito, però possiamo fare altro, e quello strumento ci dà una mano per fare delle cose più velocemente per poi farne altre più lentamente, magari con la nostra testolina, e poi ci permette di fare cose che prima ci richiedevano ore e ore, e adesso invece riusciamo a ottimizzare il tempo della nostra vita, è un moltiplicatore delle nostre capacità, quindi iniziamo a pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa che ci può aiutare e non qualcosa che ci può venire contro, che ci può annullare. È una bellissima sfida, secondo me.
0: Sfida, super super attuale, e io spero, visto che 2 giorni fa non c'è stata speranza, spero che oggi la gente possa dare credito al fatto che l'intelligenza artificiale non è una cosa positiva, almeno non in questo momento storico, dato che non esistono neanche delle leggi specifiche per regolamentarla.
1: E qui è già beccato il primo puntozzo che volevo poi di parlare con te. Va bene, comunque tocca a voi schierarvi, quindi intelligenza artificiale sì, intelligenza artificiale no, 393 444 0444.

0: love, l'amore vero, non quello creato con l'intelligenza artificiale. Lo raccontano anche loro, hai visto? Siamo tutti quanti allineati qui all'interno del nostro One Match di oggi.
1: Ti darò un'altra news. Ho letto pochi giorni fa che stanno nascendo delle applicazioni con l'intelligenza artificiale per far trovare le coppie in maniera quasi perfetta, quindi analizzeranno esattamente tu chi sei, da dove vieni, cosa fai, cosa vorresti, e ti fanno trovare l'anima gemella, quella vera.
0: Guarda, io li aspetto al varco tutti questi che creano queste applicazioni con l'intelligenza artificiale.
1: Io prego, perché magari fosse almeno l'intelligenza artificiale che la trova per me. Ci sono riuscito io in tutta la vita.
0: Comunque, sono arrivati un bel po' di messaggi. Devo dire, zio Nasti, che oggi è dura.
1: Oggi
0: è
1: per me è molto dura. Però, si sa mai, partirei con Emily da Biella che scrive no, meglio il nostro cervello.
0: Li devi contare tutti e quattro questi no,
1: Già ne ho contati diversi messaggi bastano e avanzano. Ascoltiamo anche una bella vocina.
0: Vai.
2: Dalla parte di Alvise oggi.
0: Eccoci.
2: Assolutamente, sono contrarissima all'intelligenza artificiale, per carità. Non comprendo il motivo per cui l'essere umano debba sempre cercare qualcosa di più grande per sentirsi stupido. Sappiamo di esserlo, quindi perché andare a crearci problemi? Vestito dalla Wendy, mi spiace zio Nasti.
1: E allora vi gioco subito il jolly. Scusate, ma perché vedo che la situazione qua. Pensate a quante malattie verranno risolte grazie all'intelligenza artificiale. Troverà delle cure che non avremmo trovato in 200 anni. E allora.
0: Ma pensa a te, carta che ti stai giocando. Vabbè, poi me ne giocherò io altri di jolly, non ti preoccupare.
1: Va bene. Guarda, ti aspetto quasi al varco, perché qui oggi. Che mazzate che stanno arrivando, mamma mia.
0: Sei messo male?

0: su Radio Number One. C'è anche la risatina alla fine.
1: Rita Ora è per sempre, direi.
0: E mai più. Ci sono arrivati non tanti, una valanga di messaggi, direi praticamente a senso unico.
1: Sì, sì, sì, ormai è un punteggio tennistico e abbiamo appena iniziato il nostro one match. Mi dispiace, zio Nasti, oggi va così. Leggiamo il messaggio di Mauro che dice: buongiorno, con l'assenza di regole certe e sanzioni pesanti per chi non le rispetta, direi no all'intelligenza artificiale che crea più problemi di quelli che risolverebbe. Sono d'accordo.
0: Ragazzi, io lo ripeto, guardate che di problemi ne risolve anche tanti ed importanti. Secondo voi non vale la pena intanto dire sì e nel frattempo siamo tutti d'accordo sul regolarizzare e mettere delle norme, questo non si discute. Vabbè, continuate a votare.
1: Ci stai provando.
0: Almeno qualcuno. Possibile che non ci sia nessuno dalla parte dell'intelligenza artificiale. Va bene, continuate a votare. 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ehi là!
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: match con ospite speciale Alvise Salerno.
1: Eccoci, buongiorno.
0: Si discute dell'intelligenza artificiale. È un sì, sì o è un no?
1: Ma in questo momento mi pare di capire che siamo tutti allineati verso il no. Zio Nasti, sei da solo in questa lotta. Mi spiace dirlo, ma sei un Don Chisciotte che sta lottando contro i mulini a vento.
0: Ma ricordatevi che tutte le innovazioni all'inizio sono dei problemi e non sono innovazioni. Poi, piano piano, le persone capiscono, è un po' come digeriscono la cosa, sanno sempre meglio come usarla e poi diventano dei...

0: I Coretti di Safe o Saif, che dir si voglia, con la sua Parlar d'amore su Radio Number One.
1: Perché? Perché c'è la base brasiliana e quindi significa che abbiamo l'opinion leader che ha mandato il suo messaggio, non perché Parlar d'amore, sì, c'entra anche col Brasile, perché il Brasile, insomma, sappiamo che terra di grande amore.
0: Vai, vai, vai, leggiamo questo messaggio. Questo ennesimo messaggio dove sei distrutto.
1: Allora, siccome mi state sotterrando, mentre ascoltiamo i messaggi e li leggiamo, io mi incido la lapide.
0: Esatto.
1: Okay, da solo. Ascoltiamo, va.
2: Buongiorno bambini, eccomi qua un'altra volta. Allora, buongia. Oggi si tratta di intelligenza artificiale. Ragazzi, secondo me questa intelligenza artificiale ci creerà dei grandi, ma dei grandi problemi. Io sono contraria, mi spiace se un asti, ma oggi non sono dalla tua parte, non ho niente. Io no, questa intelligenza artificiale non mi convince per niente, secondo me creerà un gran disastro. Ciao bambini, buona giornata.
0: Ma ciao bellezza, ma sai tra l'altro perché l'intelligenza artificiale secondo me non fa bene? Perché con l'intelligenza artificiale tu non avresti la verità di queste persone che ci mandano i messaggi, non avresti la bellezza delle voci, non avresti quel tono che può cambiare in base ad un'emozione. L'intelligenza artificiale rende tutto molto piatto.
1: Ma infatti non è che l'intelligenza artificiale deve sostituire l'intelligenza umana, deve aumentare quello che l'intelligenza umana è capace di fare.
0: Ma non è così, perché l'intelligenza artificiale in questo momento non sta sostituendo l'intelligenza umana, ma sta aumentando la stupidità umana, che è una cosa un po' diversa.
1: Ragazzi,
0: giocatela,
1: me la gioco perché si aumenta, anzi si amplifica quello che c'è. Se uno è scemo diventa più scemo, se uno è intelligente magari ha degli stimoli per diventare più intelligente.
0: Ti sto palleggiando in faccia, io sono in questo momento Leo Messi e tu sei un difensore di Serie D, così tranquillo.
1: Ma attenzione che il difensore è arcigno.

0: rimontata, la rimontata. Sì.
1: Il volo, messaggi, messaggi.
2: Dai, dai, dai.
3: Ciao, buongiorno. Allora, a me l'intelligenza artificiale piace un sacco, sì. Mi ha aiutato per quanto riguarda certi viaggi a trovare delle cose che forse, anche se Google penso che sia già intelligenza artificiale, certo. Si è amplificata secondo me. E poi la stupidità è quella, fa parte delle persone, perché usata in maniera intelligente è molto funzionale e aiuta su molti aspetti. Se uno è stupido, rimane stupido, sia con intelligenza artificiale che senza intelligenza artificiale. Ciao e buon pomeriggio.
0: Grazie, ciao, grazie. Ketty, questa cosa dei viaggi non è la prima persona che me lo dice, che grazie all'intelligenza artificiale si sono fatti degli itinerari che anche, insomma, le persone più esperte non avrebbero fatto, e quindi hanno ottimizzato i tempi, i costi e gli spostamenti.
2: Sì, sì, sì. Poi però chiedi a ChatGPT dove si trova la muraglia cinese e ti dice che è negli Stati Uniti. Quindi,
0: ma cosa
2: diciamo...
0: stai dicendo? Fai il fuoco. Tu stai non è vero, non è vero.
2: No, è verissimo. Tu prima di poter avere un'informazione corretta con ChatGPT, glielo devi chiedere 4 volte.
0: Allora,
2: e tra l'altro devi pure prendere per scemo e devi dire: ma sei scemo che mi
0: allora,
2: stai dando queste informazioni?
0: Allora vuoi fare in tempo reale, sto prendendo il mio telefonino, apro l'intelligenza artificiale, no in tempo reale, così tagliamo la testa al toro, vediamo se riusciamo a fare sta cosa. Allora,
2: ma io guarda, spero che questa cosa sia un effetto boomerang incredibile.
0: Allora, cara intelligenza artificiale, mi dici dov'è la muraglia cinese? Vediamo se risponde.
2: Ma secondo me no.
4: Trova in Cina e si estende attraverso diverse regioni settentrionali del paese.
2: Mamma mia.
0: Ragazzi, è qui la festa.
2: Vabbè, su queste cose semplici, magari.
0: Vabbè, continuate a votare. Intanto c'è il nuovo dei The Bowser. Si intitola Lose Myself.

0: La nuova dei The Bounce dopo Magnetic di quest'estate, Lose Myself, riascoltata e ascoltata su Radio Number One. One Match, Zionasi, Alvise, l'intelligenza artificiale, sì, intelligenza artificiale, no. E io sottolineo, no.
1: Sì, però tu l'hai un pochettino maltrattata, perché adesso quando uno si rivolge all'intelligenza artificiale, non dico con rispetto, ma senza insultarla come hai fatto tu fuori onda.
0: Ho capito, ma se mi dai delle informazioni che mi fanno perdere tempo, perché poi la cosa allucinante di ChatGPT è che ti fa perdere tanto tempo.
1: Chiosa sempre, non è che ti dice dov'è la muraglia cinese? È in Cina, qui e lì, punto.
0: No. Dice,
1: sai, bastava cercare all'interno delle mappe mondiali nella regione asiatica.
0: Sì, ti fa sentire, ti fa che... sentire un deficiente, quello è il problema.
1: Avrà torto, questo e non lo so. Dai, ci fermiamo giusto qualche minuto, poi torniamo, c'è la grande canzone e soprattutto dobbiamo andare avanti col match, perché ragazzi, il match è combattutissimo. Non è vero, però votate, continuate a votare.
2: One Match. E tu, da che parte stai? Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Miley Cyrus, anzi solo Miley perché ha cambiato il suo nome d'arte. Bus Pursuits su Radio Number One, One Match, siamo quasi addirittura d'arrivo, zio Nasti, e devo dire che mai come oggi io ti ho visto così tanto dissanguato.
1: Sto soccombendo in maniera veramente
0: l'epitaffio come va? Lo hai già bene, scritto? Tutto a posto?
1: Ce lo vogliamo ricordare così, uno zio piacente. Messaggi, dai, almeno diamo un senso.
0: Io sul tuo epitafio scriverei ai ai ai.
2: Bella questa, Alvise!
1: Ma non è detto, tra qualche anno. Sto match lo rifacciamo tra un paio di. Tra un annetto.
0: Dai, dai.
1: Combendo in maniera veramente.
0: L'epitaffio come va? Lo hai già scritto? Tutto a posto?
1: Ce lo vogliamo ricordare così. Uno zio piacente. Messaggi. Dai, almeno diamo un senso.
0: Io sul tuo epitaffio scriverei ai ai ai.
2: Bella

0: telefono da Ponte Tresa. Io sinceramente sono contro l'intelligenza artificiale, soprattutto perché vedo su Facebook che si vedono un sacco di video fasulli, a volte sono anche divertenti e a volte sono video, foto, diciamo, modificate, anche di persone che si conoscono, e secondo me non è il massimo della vita. Che dopo possa a volte aiutare, non dico che non possa, può anche essere che aiutino persone effettivamente dell'intelligenza artificiale, ma secondo me adesso come adesso no, io sono contro.
1: Ciao Stefano. Vabbè, lui ha citato Facebook, che forse è la patria delle persone che purtroppo si fanno ingannare più facilmente con l'intelligenza artificiale. Io che appartengo alla generazione Instagram e TikTok, queste cose le vedo, però già noto che in noi millennial e anche quelli della generazione Z sanno distinguere forse un po' meglio che cosa sia reale, che cosa sia intelligenza artificiale.
2: Sì, siete più allenati, per ora è ancora difficile, diciamo, per una persona di una certa età capire delle differenze, perché si è vicini a una figata dal punto di vista, per esempio, delle immagini, ma non ancora perfettamente. Ti do 6 mesi e poi vediamo se anche i millennial non ci cascano con tutte le scarpe. Vedremo.
1: Leggiamo un altro messaggio. Sì. Questo mi piace di Claudia, che dice: assolutamente no, scritto in caps lock, all'intelligenza artificiale. Buon pomeriggio a te, cara Claudia.
2: Mamma mia, ragazzi. Ciao Sionasti, ciao Alvise. Io sono con Alvise, no all'intelligenza artificiale. Effettivamente, secondo me sta cosa ci sta sfuggendo di mano e ci sono regole, non ci sono regole per come usarla. Pitto da Capriolo. E quello, ecco, forse stringendo, e arriviamo quasi alla conclusione anche di questo match, il problema numero uno oggi è proprio quello, che mancano delle regole. Forse se facessero delle regole, così si potrebbe sfruttare per la parte migliore.
1: Il problema è capire se queste regole vogliono farle oppure no. Questo è un altro punto di domanda, secondo me. Emma!

0: Brutta storia. Emma e Giulia, potrebbe essere anche il titolo di questa puntata di Match. No, perché ragazzi, io capisco le votazioni, capisco che uno insomma ha paura dell'intelligenza artificiale, ma massacrarla così insomma dà anche delle soluzioni ai problemi, eh?
1: Io mi farei un paio di domande se fossi al tuo posto arrivato a questo punto, Zionasti, perché se effettivamente questo punteggio è più del punteggio tennistico che potevamo pensare all'inizio, e allora lì facciamoci due domande.
0: Ma secondo me c'è una gran paura. C'è una gran ma paura, no, come tutte le volte che c'è una nuova tecnologia. Tu immagina quando hanno fatto la prima automobile che ha sostituito i cavalli, quel mostro fatto di cose ferrose che sfreccia in mezzo alle persone, che può ammazzarle.
1: Ma lì era una cosa diversa, perché lì comunque tu stavi realmente dando una mano all'essere umano tutto. Qui tu stai sostituendo l'essere umano, che è una cosa un po' diversa.
0: Allora, prossima volta che devi fare un articolo, scrivere 50 pagine e magari ti vuoi far soltanto correggere gli errori che ne sotto, poi me lo viene a dire se non ti sta dando una mano. Comunque, come duo può fare, diamo la sigla per dire chi ha vinto.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Senza ombra di dubbio avrebbe vinto il no, e ha vinto il no, signore. L'intelligenza artificiale al momento non è una strada percorribile. Ed effettivamente, leggendo i vostri messaggi, ascoltando le vostre voci, siete tutti abbastanza d'accordo. Zionasti, mi dispiace di averti massacrato in questa maniera, ma tra l'altro dovevo vendicarmi anche di due giorni fa.
0: Hai avuto la tua rivincita sanguinosa?
1: Eh sì.
0: Io dico le percentuali. Per il no ha votato più o meno il 75%. Il sì, un 25, poteva andare peggio.
1: Vabbè, dai, effettivamente all'inizio era 100%, quindi
0: esatto.
1: Sei arrivato al 25%.
0: Qualcosina è migliorato. Lasciamo invece spazio a... vuoi dirla tua? C'è Federici che vorrebbe dirla sua a proposito dell'intelligenza artificiale. Attenzione.
3: Ciao Alvise. Ciao
1: carissimo.
3: Nasti. Sono...
0: Chi sei?
3: Diversamente tu intelligente.
0: Scemo, sì.
1: Abbiamo capito tutto allora a questo punto.
0: Allora, Stefano Federici col PN1 prosegue nel pomeriggio di Radio Number One con una sfinge che invece non è intelligenza artificiale, lo diciamo.
3: Lasciamola stare perché altrimenti ci maledice, poi è un casino lì.
0: Va bene, allora ringrazio Alvise Salerno, lo abbraccio, ci ribecchiamo domenica noi.
1: Assolutamente sì, ci ribecchiamo domenica con il Weekend Number One. Ragazzi, è stato un piacere farvi compagnia al posto del Brum Brum Ferrari, che comunque tornerà a breve.
0: Certo, torna lunedì. Grazie ancora Alvise, buon pomeriggio a tutti, vi lasciamo con Federici, bye!
1: Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Grazie ad Alvise, grazie allo zio Nasti. I mitici One Match torneranno domani, sono le 14 in questo istante, tra poco il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Vittima del maltempo in Friuli Venezia Giulia, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, ricoverato anche un carabiniere che ha tentato di salvarla. Maltempo e disagi anche in altre zone del nord Italia. In tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia per via dei rami caduti sui binari che hanno determinato cancellazioni e ritardi. A Milano esondazione del Lambro, strade allagate anche nella Bergamasca. La statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa la circolazione dopo che una vasta pozza d'acqua nei pressi di una galleria ha causato il ribaltamento di un'auto. In Liguria il torrente Lavagna è uscito dagli argini in più punti. Se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. È un vero e proprio Donald Trump show, quello andato in scena ad una convention organizzata a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Il tycoon non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Famiglia distrutta in un incidente nel Reggino, muoiono un padre, le due figlie di 8 e 14 anni, restano gravissime le condizioni della moglie che viaggiava sulla stessa auto. L'impatto contro un mezzo pesante è avvenuto lungo la Ionio Tirreno in direzione Rosarno. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Bonino era stata trasportata in codice rosso all'ospedale romano a causa di una crisi respiratoria. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi dell'Unione Europea nel primo semestre 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo. La Francia al primo posto con 69.000 richieste di asilo politico, seconda l'Italia con 66.000 domande, seguono Spagna e Germania. Calcio Champions League, secondo KO per le squadre italiane. Dopo l'Inter a Madrid cade in casa anche il Napoli contro l'Arsenal 0-1. Oggi in campo la Roma, Istanbul alle 18.45 con il Fenerbahce e il Como al suo esordio assoluto in Europa che alle 21 ospita i tedeschi dell'Lipsia. Europeo del volley maschile, stasera alle 21 esordio dell'Italia-Napoli contro la Svezia. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Signori, tocca a noi! Partiamo con il...

0: partiamo con Chris the Surrendi. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
0: E la sua nuova canzone è Good All Day.

0: Business Randy ad aprire il sipario, questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Partiamo in giro per le regioni, soprattutto del nord Italia. Partiamo dal Piemonte.
1: Ciao Stefano, Marcello, il mister presente, buon giovedì.
0: Buon giovedì al mister della provincia di Torino. A Torino ci andiamo.
2: Dalla mia adorata e meravigliosa città Torino dico io ci sono. Besitos dalla Wendy.
0: Buon pomeriggio anche a te, a tutti gli amici e alle amiche di Torino. E adesso ci spostiamo, andiamo sul confine Lombardia-Trentino, fa freddo.
3: Ciao Stefano, come stai?
0: Tra le campane.
3: Bene, a parte che fa un po' freddo, insomma, e sono già in giro col paltò, qua ha nevicato su nella mia zona.
0: Addirittura,
3: tra poco mi tocca scendere

0: debutta in Champions League. Sicuramente in quelle zone ci sarà un'emozione con la E maiuscola. Gigetto, tifosissimo del Como.
1: No, mi sono fermato apposta perché sto guidando. A sentire l'esordio in Champions League del Como mi viene la pelle d'oca.
0: Pelle d'oca,
1: la
0: anche a
1: pelle d'oca.
0: Grande.
1: Volevo solo ringraziare il nostro presidente che 7 anni fa ci ha preso nei campetti di Serie D e ci ha fatto realizzare un sogno. Come vada, va bene così. Però spero che stasera, per la coreografia che faremo e tutto, vinciamo. Poi come va, l'importante è partecipare.
0: No, l'importante è vincere stasera. Un grosso in bocca al lupo agli amici di Como e a questa squadra che, ha detto Gigetto, stava in Serie D.

0: così.
1: Ciao Stefano, anche se per pochi minuti, Massimo Piccione, cioè dicevo,
0: perfetto.
1: E volevo
0: sì.
1: Uno dire che a me non viene la pelle d'oca, ma la pelle da piccione.
0: Siamo a posto così, andiamo nel Regno Unito, dove un signore, un papà, ha ordinato una torta per la festa di compleanno della figlia con una richiesta: avere la foto di una ragazza bionda che assomigliasse alla figlia stampata sulla torta. Il pasticcere ha frainteso il tutto e la torta è arrivata con la foto di una birra media, e così poi c'è stato il battibecco in pasticceria. Signore e signori, è partito così il pomeriggio number one.

0: Funk, la canzone di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One alle 14.16 con parecchi di voi in movimento.
1: Buongiorno Stefano, come andiamo?
0: Bene!
1: Qua in autostrada diluvia,
0: aia,
1: una roba scandalosa. Comunque sono qua, ti ascolto e ti dico oh!
0: Grazie, grazie. Tra l'altro poi ha aggiunto il nostro amico ascoltatore Giuliano, altezza Sirmione, tutto fermo, maltempo e credo incidente, ci ha scritto direzione Milano. Torniamo a noi. Vi è mai capitato di ordinare a qualcuno un qualcosa e poi si è rivelato tutt'altro, no? Quell'ordine quando è arrivato, quando è giunto a destinazione?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Che tristi pensieri.
0: Sì.
2: Ricordo il fiorista del mio matrimonio, un incarico abbastanza impegnativo. Avevo chiesto ortensie bianche e rose viola, proprio per sfruttare il contrasto. Arrivo in chiesa e niente, il contrario. Molto molto bene. Bene. Ma non benissimo. Ciao, un bacione, Silvia.
0: Mi dispiace, Silvia, c'è stato un altro tipo di contrasto. Giada da Torino, ho ordinato una quarantina di pasticcini per il mio compleanno. Sono arrivate 40 pizzette. Dal dolce al salato, un attimo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Eravamo una sera in una pizzeria e mio cognato ordinò una pizza quattro stagioni.
0: Sì.
3: Avevano servito poi tutto il tavolo, mancava la pizza di mio cognato. E mio cognato gli arriva una quattro funghi.
0: Quattro funghi.
3: E dice, non è la mia, fa, ma il pizzaiolo ha preparato questa, quindi lei deve mangiare questa qua. Ciao a tutti.
0: Ciao tesoro, io ero rimasto alla quattro formaggi, però ha detto proprio così. Ha detto quattro funghi.
3: Avevano servito poi tutto il tavolo, mancava la pizza di mio cognato, e mio cognato gli arriva una quattro funghi.
0: Quattro funghi.

0: Jonas Blue, Dakota ci hanno accompagnato in questi tre minuti di Fast Car. Stavamo parlando di persone che ricevono degli ordini sbadatamente, poi inviano altro. Siamo partiti da questa notizia che arriva dal Regno Unito, dove un papà ha ordinato una torta per la festa di compleanno della figlia con una richiesta, la foto di una ragazza bionda che assomigliasse alla figlia stampata sulla torta, ma il pasticcere ha frainteso e la torta è arrivata con la foto di una birra media. Poi il battibecco è continuato in pasticceria. Ci tenevo a salutare Alessandro, il pasticcere di Genova, che sta ascoltando Radio Number One e a modo suo vorrebbe inviare un saluto radiofonico a tutti gli addetti ai lavori, in questo caso a tutti i pasticceri che stanno ascoltando il pomeriggio Number One. Ma sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Stefano, buon
0: Ciao.
1: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: A me è successo per mia nipote la stessa cosa che è successo un po' di tempo fa, anche a una bambina, che gli avevano ordinato la torta di compleanno che invece di Little Pony gli avevano mandato, gli avevano fatta con la foto di Little Tony. E a mia nipote è successo la stessa cosa, hanno cambiato un cartone animato per un altro, per un attore. Quando abbiamo aperto la torta la bambina ci è rimasta male, è andata così. La torta comunque era buona. Ciao, buon pomeriggio, Marco da Biella.
0: Grazie a te, Marco da Biella. Ci hai strappato un sorriso anziché i mini pony, la foto di Little Tony. Io non sorrido mica per questa base, ragazzi. Siete cattivi con me. Il serpente non lo sopporto. Non mettetelo mai sulla torta, anche perché si sta avvicinando il mio compleanno. Il 22 compirò un anno in più. Piccolo break, tra pochissimo all'enigma della Sfinge. Torneremo a Charme en Chico a trovare lei, la maledetta.
2: Su Radio Number One c'è TN1.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buon pomeriggio, buon giovedì, ridendo e scherzando siamo arrivati al 10 settembre 2026 e come ogni giovedì in diretta fino alle 5 c'è il pomeriggio number one e si sta avvicinando lei, la malefica, in diretta da Charmen Chico, tra pochissimo alla Sfinge con il

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati a questo nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete alla Sfinge. Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
2: Che ne so. Cosa puoi toccare stando in piedi oppure stando seduto? Non lo so. Va fatto quel tipo di ragionamento lì. Se non avete capito, torna la Sfinge.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
2: Chiedo il vostro aiuto, l'aiuto da casa, l'aiuto dall'ufficio, dall'automobile, l'aiuto del pubblico. 393-444-0444. Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Non lo dico io, l'ha chiesto la Sfinge.
3: Falling too

0: Imagine Dragons da Las Vegas, Whatever It Takes, sentita qui su Radio Number One. 14:36 è iniziata la sfida, è il tutti contro tutte, il primo di questo appuntamento di giovedì 10 settembre, perché tutti sfidano tutte e soprattutto tutti e tutte sfidano lei, la malefica, la sfinge con il suo enigma, che siamo pronti a risentire. Linea verde con l'Egitto, torniamo da lei, prego.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? Sentiamo i primi ragionamenti.
2: Ciao Paolo D'Ardesio.
0: Ciao Paolo.
2: Secondo me il caffè sospeso.
0: Il caffè sospeso.
2: La butto lì. Ciao a tutti.
0: Hai fatto bene a buttarla lì, purtroppo. L'hai buttata lì, ma non è la risposta corretta. Un abbraccio.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Può essere l'ascensore?
0: L'ascensore.
3: Giovanni da Castelgofredo.
0: Non è quello, Gio da Castelgofredo.
4: Io farò oggi la risposta è campanello.
0: No.
4: Come i campanacci che c'hanno sulle mie buche. Sì, sì, sono sicura oggi. Sicurissima.
0: Non è il campanello e nemmeno il campanaccio.
5: Ciao Stefano. Il water. Marco da Biella.
6: Bevete di meno la sera.
0: Marco da Biella, da te non me l'aspettavo.
7: Ciao, potrebbe essere l'ascensore, Laura,
0: no,
7: da Brescia.
0: Non è l'ascensore, ragazzi. Togliete l'ascensore dai vostri messaggi, non è quello. La sfinge con la zampa ha detto no, non è l'ascensore.
8: Ciao, per me è l'ascensore.
0: Ecco.
8: Katia da Casazza.
0: Essendo in diretta, giustamente arrivano migliaia di messaggi. Questo è quello che è arrivato un minuto fa.
9: Ciao, sono Sofia da Clusone.
0: Ciao Sofì.
9: La parola è pavimento.
0: No, no, no, qualcun altro che dica pavimento l'abbiamo?
10: Il pavimento. Ciao, Luca dal lago Iseo. Ciao, ciao.
0: A proposito del lago di Iseo, andiamo sulla sponda bergamasca, c'è la Sciura.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao amore.
11: È per caso il pavimento?
0: No, non è quello. Non è il pavimento e non è nemmeno l'ascensore.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Che cos'è?

0: relax mentale. Loro sono i Jungle e questa è la loro nuova canzone intitolata semplicemente Sunshine. Siete su Radio Number One, giovedì pomeriggio con Stefano Federici. Come ogni giovedì dalle 2 alle 5 c'è il PN1, il pomeriggio Number One. Non sono solo perché in mia compagnia ci sono Abdul con il suo taxi e la malefica, la sfinge con l'enigma.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Cosa che puoi toccare stando seduto o in piedi?
2: Ciao, secondo me il cornicione. Marco,
0: no,
2: da Brescia.
0: Non Ciao. È quello, Marchino. Un abbraccione a te e agli amici della città della Leonessa.
3: Ciao Stefano, sono Samu da Viggiù.
0: Ciao Samu.
3: Per me può essere l'ascensore?
0: No.
3: E ne voglio approfittare per fare tantissimi auguri di buon compleanno a un mio collega Massi.
0: Ciao Massi, auguri.
3: E amico quando vuole lui. E che oggi compie 40 anni. Tantissimi augurissimi
0: a te, al tuo amico e anche ad Andrea Brum Brum Ferrari, che oggi diventa più che maggiorenne. Dopo essersi sposato domenica, oggi è il suo compleanno. Auguri!
4: È un quadro, Stefano! Ciao!
0: No, no, no, no, non è quello, amico mio. Elena Brescia, il giardino, no!
5: Ciao, è forse il cielo?
0: Che... No, no, no, no!
6: Ciao, allora è soffitto.
0: Non è...
6: Mariangela, provincia di Parma.
0: Non è quello, Mariangela.
7: Ciao! Sofia da Cromo, la risposta è balcone. Ciao.
0: Non è il balcone, non è quello.
8: Sono sempre io. È per caso il soffitto?
0: No.
9: Io ci riprovo. È il balcone.
0: No.
10: Stefano da Precasaglio.
0: Ciao Ste. Dici tutto. No, aveva mandato l'altro messaggio Stefano Precasaglio. Vabbè, lo recuperiamo dopo.
11: Ciao Rodolfo, il cuccatore latino. Per me è il bigodino.
0: Ma
11: che lo tocco quando
0: bigodino?
11: Lo metto alla Debora. Il bigodino lo tocco seduto, lo tocco in piedi e lo posso trovare sospeso.
0: Io non ce la faccio più, il bigodino.
12: Bevete di meno la sera.
0: Rodolfo mi stupisce ogni pomeriggio.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Sto pensando al bigodino sul palazzo.
13: Su Radio Number One c'è il PN1.
14: Pomeriggio Number One.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
16: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
17: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
18: Ma sarà come da tradizione?
19: Meglio andare ad assaggiare.
16: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
20: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: upside down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone, qui su Radio Number One. Parliamo di viaggi. C'è qualcuno che ne ha già prenotati due di viaggi, nonostante l'estate sia appena finita. C'è Luigi che ha già prenotato per il Giappone. Dice si gode la sua pensione. Anche una nostra

0: nostra ascoltatrice non ha prenotato niente, ma è in attesa appunto del giorno del pensionamento, che sarà a maggio. Ma sentite qui la nostra amica Silvia.
1: Ciao meravigliose creature, donne al volante. Ciao. Io ho prenotato il dentista e l'assegno perché costerà. Ciao, bacione, Silvia.
2: Ciao. Io guarda, prenoto talmente spesso il dentista che poi devo cercare delle scuse per non presentarmi. Faccio come i ragazzini quando non studiano: ma mia nonna è morta, mia nonna per la quinta volta, non posso venire, dottore, male. Mi dispiace, è il gatto lo devo portare dal veterinario, mi dispiace.
0: Siamo in una valle di lacrime noi donne al volante, restate con noi, fateci compagnia.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: noi qui su Radio Number One anche quando sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
9: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
8: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
9: Meno male che ho la Bennett Club.
10: Radio Number One Notizie.
11: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. Bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Oh.

0: ciao con Viajando por el Mundo su Radio Number One. E viaggiando per il mondo ne possono succedere di tutti i colori, soprattutto se siamo alla guida della nostra auto, della nostra moto. Vi raccomandiamo, siamo le donne al volante, sempre molta molta prudenza alla guida, questo deve essere l'antefatto, il prologo. Però succede, è successo al Lido di Venezia, che un motociclista di 22 anni è stato multato per aver bestemmiato. Esatto. E fin qui uno dice, vabbè, lo prevede la legge, ma lui poverino gli è sfuggita, cioè gli è scappata, ma ha schivato un pericolo importante.
1: Esattamente, ha schivato all'ultimo secondo, proprio per un soffio, un pedone che si era un po' gettato sulla strada bruscamente, insomma voleva attraversare e appunto l'ha fatto in una maniera un po' troppo impulsiva. Lui ha frenato, è riuscito a schivare appunto la persona e gli è scappato questo intercalare, questo chiamiamolo un po' come vogliamo. Che lì c'erano, il problema è che lì c'erano gli agenti della polizia che hanno visto, hanno anche fatto i complimenti al ragazzo perché comunque è riuscito a frenare, aveva mantenuto anche la distanza, insomma ha fatto una bella manovra, però poi gli hanno detto vabbè, questi sono 102 euro perché comunque hai tirato giù un moccolo e quindi la legge italiana prevede che ci sia la multa, ora devi pagare.
0: Allora, poi ovviamente queste sono quelle notizie che poi dividono, perché c'è chi si appella alla laicità dello Stato, chi invece difende l'operato dei vigili sottolineando l'importanza del rispetto del decoro pubblico. Ora lui veramente ha evitato la tragedia se le cose sono andate così come le abbiamo lette sui vari siti di informazione, e in più si è beccato anche una multa da 102 euro per aver bestemmiato, che se tu pensa se ci fossero dei microfoni collegati alle centrali di polizia ogni volta che siamo alla guida che tiriamo giù i calendari e tutte le infrazioni possibili e immaginabili, come se non pagassimo già abbastanza multe, a quest'ora saremmo tutti, come dire, avremmo dato tutto il giro, la dico elegante.
1: Beh sì, oppure lo Stato non avrebbe più nessun debito perché comunque sarebbe estinto in questo modo. Voi che cosa ne pensate? 393 444 0444 arriva anche Amy Winehouse.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi siamo le donne al volante con voi. Stavamo riprendendo questa notizia di quanto è successo al Lido di Venezia, dove un motociclista di 22 anni ha schivato un pedone per un soffio, e però è stato multato dagli agenti della locale che erano nelle vicinanze, gli hanno fatto i complimenti per la manovra, ma perché quando ha schivato il pedone ha bestemmiato, e quindi ora deve pagare ben 102 euro di sanzione, lo prevede l'articolo 724 del codice penale, che punisce chiunque bestemmi pubblicamente. Ci state dicendo la vostra? C'è chi dice che le bestemmie sono molto antipatiche, c'è chi dice che è sbagliato bestemmiare, perché se credi e allora bestemmi sei un pirla, se non ci credi e bestemmi sei un doppio pirla, perché a che cosa stai imprecando? Ci scrivete.
1: Sì, allora, a me la bestemmia non piace, da non credente non praticante nutro però profondo rispetto nei confronti di chiunque osservi qualunque tipo di culto, e quindi mi dà fastidio sentirle e anche praticarle, infatti non le pratico. Però possiamo comprendere, è comprensibile che se stai per mettere sotto un cristiano per l'appunto e riesci a evitare con una manovra, lo spavento ti porti a un'imprecazione, diciamo che è umano.
0: Poi dipende sempre dal tipo di imprecazione, perché ce ne sono tante e di gravità diverse.
1: Sì, ma poi in Italia, cioè, ma poi in Italia,
0: in
1: capito,
0: Veneto,
1: cioè, posto peggiore, esatto. Infatti c'è qualcuno che a riguardo ha commentato con un vocale. Allora, intanto, in Toscana il comune farebbe milioni con le multe per la bestemmia.
0: Esatto.
1: Ascoltatore. Tutto.
0: E poi c'è questo vocale interessante.
2: Io penso che sia una legge di una contraddizione estrema, perché tu bestemmi, prendi la multa, e appena ti arriva la multa, che cos'è che fai?
1: È un po' come quando passi col giallo e immagini già che fra 30 giorni ti arriverà.

0: notizia del motociclista che ha schivato un pedone per un pelo, quindi ha evitato la tragedia, però gli è partita la bestemmia e i vigili, ascoltando e osservando il momento, l'hanno multato proprio per bestemmia in luogo pubblico, ci stiamo facendo su della filosofia di altissimo livello. Sentiamo.
1: Adesso che ci sia la multa di 102 euro per il decoro pubblico, ragazzi, con tutti quei culi e tette sfasati che c'è in giro quest'estate, lì le multe non fioccano. Ciao ragazzi, qua stiamo straballando. Ciao,
0: Beppe, no, da Crema. Grazie, ma infatti guarda, grazie a te direi che a questo punto c'è da rivedere tutto il codice penale. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la situazione sulle nostre autostrade. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia. C'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Sulla A4 Brescia-Padova, segnalata coda di 5 km per incidente tra Sirmione e Desenzano. La direzione quella di Brescia, code anche tra Somma Campagna e Montecchio verso Padova. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Courmayeur. Ci sono veicoli lenti tra Morget e lo svincolo A05, strada statale 26 in direzione del Monte Bianco. Attenzione anche alla pioggia in più punti. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce ci sono code per incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla 6 Torino Savona pioggia tra Niella Tanaro e l'allacciamento con la A10, veicoli in avaria allo svincolo di Niella Tanaro in direzione di Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Voltri e la A7 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A14 Bologna Ancona, ci sono code per la chiusura del nodo tra la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Poi sul ramo Casalecchio il traffico è congestionato tra Bologna-Casalecchio e la A14 in direzione della A14. Ci spostiamo verso Roma, code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Monte Porzio per straripamenti, rallentamenti anche tra la 1 e il grande raccordo anulare, sempre per temporale. Sul grande raccordo anulare corsia chiusa allo svincolo dell'Appia per allagamento. Concludiamo con la 24 Roma Teramo, dove il traffico è rallentato tra il grande raccordo anulare e la 1 in direzione di Teramo, sempre a causa del maltempo. Fate molta attenzione alla guida.
1: In compagnia delle donne al volante anche in questo giovedì pomeriggio, sono le 18:27, ben trovati, la compagnia ve la tiene soprattutto la nostra bellissima grandissima musica e il ritorno sulle scene di LP con Don't Stop, in contemporanea al suo ultimo album che si intitola Room 12. Pensate che lei prima di diventare cantante artista era una calciatrice.

0: Ritrovato anche la voce di LP, scusate, con Don't Stop su Radio Number One, un po' di raucedine. Questo autunno incipiente porta subito un po' di tossina.
1: È vero. Perché poi è anche il cambio di stagione repentino. Qualche giorno fa eravamo in giro in costume e oggi siamo qui con la giacchetta, insomma, e quindi ci sta che ogni tanto anche noi radiofonici abbiamo un attimo quella difficoltà calo. Nella parlata.
0: Quel calo. Noi in realtà volevamo raccontare dell'invasione delle api sul volo di ritorno a Madrid-Milano, pieno di giornalisti impegnati a raccontare la disfatta interista al Bernabeu. Non abbiamo iniziato benissimo in Champions, lo possiamo dire. Inter-Napoli, vediamo che cosa farà il Como. Grande attenzione su questo Como che approda in Champions League per la prima volta. Fatto sta che sono saliti a bordo dell'aereo, peccato che fosse pieno di api.
1: In una letterale invasione. Api ovunque e insomma i passeggeri sono stati fatti un attimo scendere dall'aereo perché insomma dovevano liberare il velivolo prima di poter viaggiare in sicurezza verso Milano. Quindi sì, una piccola disavventura non solo per quanto riguarda tutti i passeggeri dell'aereo, ma in verità anche per la squadra italiana che appunto ha giocato a Madrid. Parliamo dell'Inter.
0: Cioè, ma per esserci così tante api su un volo doveva esserci per forza un alveare, se no da dove ti entrano nel bel mezzo della pista, scusa?

0: Un successo clamoroso quello di Olivia Dean con questa Baby Steps, ma non solo, tutto l'album che si intitola The Art of Loving, grazie al quale con oltre 11 milioni di stream globali si è aggiudicata 4 Brit Awards e un Grammy come Best New Artist, facendola diventare una delle artiste più apprezzate a livello internazionale proprio di quest'ultimo anno.
1: E peraltro proprio oggi questo album compie un anno, punto, e quindi verrà ristampato in vinile con una anniversary version, così lo chiamano, insomma una ristampa in vinile che ovviamente per tutti i collezionisti è qualcosa da avere. Continuiamo con la musica con un'artista italiana che anche lei macina record, Edito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, ma questo è solo un piccolo elenco di cose che davvero proprio non sopportiamo. Restate con noi, donne al volante, perché tra poco invece torniamo indietro nel tempo con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: esplosiva, proprio come la sua voce, quella di Anastasia con Not That Kind, ascoltata su Radio Bruno alle 18.47, secondo singolo estratto dal suo album di debutto, dopo aver ballato, perché tante volte arrivi a qualche cosa senza neanche sapere di possedere un talento così grande come quello di Anastasia, che infatti prima di diventare cantante era ballerina, e durante delle esibizioni dei produttori le chiesero se sapesse anche cantare. Lei ha detto: boh, non lo so, credo di sì, aspetta che provo a intonare due note.
1: Hai capito?
0: E poi è diventata Anastasia, e quindi adesso è addirittura una grande canzone.
1: Anch'io ragazzi so cantare, assolutamente. Se volete chiedermelo vi posso dare anche delle lezioni non richieste. Va bene, dai, allora cantiamo. Noi Donna al Volante qui su Radio Number One, e vogliamo ancora parlare di ristoranti, anche perché l'orario per andare a mangiare si avvicina sempre di più. Ma attenzione, perché bisogna anche saper scegliere il ristorante giusto secondo le proprie possibilità, sicuramente, ma anche secondo quello che si vuole fare a cena, perché ormai lo sappiamo, molto spesso noi andiamo al ristorante, al bar, ovunque, e ci piazziamo il nostro bel telefono sul tavolo, poi ogni tanto controlliamo le notifiche, ci facciamo un giretto su Instagram, eccetera eccetera, ma ci sono dei ristoranti che vanno controtendenza.
0: Eh sì, e soprattutto fotografiamo tutto quello che mangiamo. Ma mangia, cosa fotografi? Mangia, che lo stai anche pagando. Allora, ieri parlavamo del ristorante Child Free, questo invece è un ristorante phone free, ristorante di lusso, si trova a Bressanone, e ha deciso di lanciare questa abitudine, anzi di lanciare il telefono fuori dalla porta, cioè gli ospiti, cena esclusivissima, sono invitati a riporre il telefono dentro degli appositi armadietti, di modo da poter godere al massimo di questa cena, anche perché costa circa 650 euro. Quindi però, io mi concentrerei su ogni briciola di pane che rimane sulla tovaglia per 650 euro, proprio perché vogliono che ci si concentri sul gusto, su quello che si sta mangiando. A rendere il caso ancora più singolare il fatto che il ristorante stesso diffonde il meno possibile quello che è il proprio menù. Ormai i ristoranti diffondono i propri menù, le foto, insomma hanno social media manager, lui invece lascia proprio il mistero di quello che si mangerà durante la cena.
1: È interessante, molto, ci andrei, se qualcuno mi presta anche quei 500 euro, cioè 50, ci posso pensare.

0: E con fibre e pinguini tattici nucleari chiudiamo.
1: Madonna, è arrivato no, al barlucchino.
0: No, sto andando via, ma anche il signor Gabbro insieme a me. Perché
2: vi
0: poi
2: do l'appuntamento domani sempre dalle 20 alle 22. Luchino, lei è un po' in giro domani.
0: Io, sì, siamo un po' in giro. Io mi do del plurale maestatis. Adesso invece la nostra Chiara, la vostra Chiara, l'appuntamento di Number One Classics. Come al solito e come di consueto, mi raccomando, questa sera passatela bene, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati per una nuova puntata di Number One Classics. Dove vi trovate in questo momento? Siete in auto di ritorno dal lavoro così tardi? Perché no? Oppure vi state recando al lavoro? Oppure avete semplicemente voglia di ascoltare dell'ottima musica da tranquilli, da rilassati? Beh, allora siete nel posto giusto. Con Chiara Papanicolaou tutte le sere il viaggio nella musica più bella fino alle 23. Partiamo con Bob Dylan.
1: Number One Classics.

L'originale è proprio la sua, di Bob Dylan, questa Knockin' on Heaven's Door del 1973, una delle canzoni più celebri della storia della discografia mondiale, che nasce dalle mani, dalla mente, dalla voce di Bob Dylan, ma poi quanti l'hanno riproposta, rendendola talvolta forse ancora più famosa, perché pensiamo ai Guns N' Roses, ma non solo, anche a Eric Clapton, Randy Crawford e tantissimi altri. L'abbiamo trovata su Number One Classics. Adesso andiamo nel 1984, Steel Council con You're the Best Thing.

ha fatto sognare un'intera generazione con questa, ma con tutte le canzoni d'amore che ha scritto, che ha interpretato negli anni 90, Raff. Questa è Sei la più bella del mondo, l'abbiamo riconosciuta tutti. Dal 1995 l'album era Manifesto, il grandissimo Raff, simbolo di tutti i giovani, giovanissimi degli anni 90 e non solo. Su Radio Number One con Number One Classics, adesso Al Stewart con Year of the Cat.

0: Dal 1987 a Don't Want to Live Without You, Foreigner. L'avete trovata su Radio Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Restate con me in questo giovedì sera, perché il viaggio con la musica, quella più bella, la più grande, continua tra pochissimo.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classic
5: 1982.

E questa bellissima e molto famosa, una delle più famose di Santana del 1970, Oyo Como Va, in realtà è del 1963 di Tito Puente, è stato composto dal percussionista mambo Tito Puente, ma si resa, come spesso accade, ancora più famosa, ancora più celebre dalla cover rock latina incisa appunto dai Santana, la versione del 1970 che abbiamo appena trovato su Radio Number One, in Number One Classics, ora Roxy Music con More Than This, e qui siamo nel 1982.

Desiree ha raggiunto sicuramente la sua maggiore notorietà a cavallo della metà degli anni 90 grazie ad alcune canzoni, due in modo particolare, quelle più rappresentative del suo repertorio, una è Life e l'altra è You Gotta Be, questa bellissima che abbiamo appena ascoltato su Number One Classics dal 1994. Lei è artista britannica e allora restiamo in Gran Bretagna perché adesso incontriamo Robert Palmer, questa è Every Kind of People.

0: Un altro dei grandi pezzi regalati da un artista britannico, Robert Palmer, l'abbiamo trovata su Number One Classics dal 1978, 70, 80, 90. Questa è la chiave di lettura del programma che si chiama Number One Classics, dove troviamo e ascoltiamo la musica più bella. Restate con me.
1: Number One Classics.

dalla doppia cittadinanza, doppia natalità, perché lei è sia britannica quanto nigeriana. Stiamo parlando di Sade e la sua voce così soave, ascoltata su Radio Number One in Number One Classics. Lei che prima di approcciarsi al mondo della musica, prima di diventare cantante, beh, grazie anche al suo aspetto meraviglioso, ha lavorato nel campo della moda, ma attenzione, non solo come modella, così come verrebbe da pensare guardandola, ma anche come stilista di abbigliamento maschile. E poi è arrivata la musica, il suo amore più grande. Dal 1988 questa Paradise, la voce di Sade su Number One Classics. Adesso c'è Bonnie M con Sunny.

Siamo arrivati quasi al momento dei saluti anche per questo giovedì sera con Number One Classics con Chiara Papanicolaou, ma c'è ancora un po' di ottima musica da ascoltare insieme.

0: si conclude così anche l'appuntamento del giovedì sera con Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. La trovate qui tutte le sere a partire dalle 22 con Chiara Papanicolaou. Io vi auguro una buona notte, ci ritroviamo domani venerdì. Ciao a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: La tua notte su Radio Number One è
0: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
0: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.